0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Bambini, questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Iavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump respinge la proposta iraniana di tregua e, secondo il Wall Street Journal, avrebbe intenzione di riprendere i bombardamenti sull'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Teheran proponeva la riapertura dello stretto di Hormuz e nuovi negoziati sul nucleare, con apertura anche agli ispettori AIEA. Intanto Washington e Pechino creano un canale per gestire gli incidenti legati all'intelligenza artificiale, mentre sul fronte ucraino Zelensky conferma il via libera di Trump alla produzione in patria dei missili Patriot. Putin frena sui negoziati mentre continuano i raid russi e ucraini con incendi e vittime. Il capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel avrebbe avvertito Israele il 26 settembre 2023 di una possibile mobilitazione di Hamas. Lo riferisce The Atlantic citando fonti di diversi paesi. Kamel avrebbe chiesto concessioni economiche per evitare il conflitto senza però indicare una data precisa per l'attacco. Eni introduce da lunedì un tetto ai prezzi dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il governo apprezza la misura e chiede di aumentare la produzione. I ministri Urso e Pichetto hanno convocato i raffinatori l'8 ottobre. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, cambia anche il divieto di burke e niqab, previste eccezioni per attività didattiche, formative o specifiche ragioni sanitarie. Critiche da sindacati e presidi, proteste in alcune scuole, mentre il sindaco Sala teme possibili chiusure a Milano. TikTok raggiunge un accordo con l'Alabama sulle accuse di funzionalità ritenute capaci di creare dipendenza nei giovani. La piattaforma pagherà almeno 100 milioni di dollari, cifra che potrebbe arrivare a 300 milioni. Previsti anche un limite di 2 ore al giorno, restrizioni notturne e notifiche ai genitori. L'intesa arriva pochi giorni dal processo. Il calcio: parte male la seconda avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio batte l'Italia 2-0 con Götze e Luke Bacchio. Fischi per i calciatori all'uscita dal campo. Prossimo impegno di Nations League lunedì sera in Turchia. E nel tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha dichiarato l'azzurro numero 1 del mondo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana, in quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il caso Garlasco a 3 giorni dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i PM di Pavia hanno sentito per oltre 1 ora e mezza l'ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, fino a pochi mesi fa consulente genetico dello stesso Sempio. Non posso rivelare alcunché, ha dichiarato Garofano. Nei giorni scorsi erano stati ascoltati anche altri carabinieri del RIS che nel 2007 lavorarono sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura sta ricostruendo le vecchie indagini scientifiche e gli elementi ora ritenuti rilevanti per Sempio. I termini dell'inchiesta scadono lunedì, quando saranno depositati alle parti consulenze, intercettazioni e nuovi accertamenti. Moody's conferma il rating dell'Italia Baa2 con outlook stabile e alza allo 0,8% la stima di crescita per il 2026, deficit previsto al 3% e debito al 138%. L'agenzia chiede però più progressi sul lavoro e innovazione. Intanto il governo valuta un taglio IRPEF dal 43 al 33% per almeno 3 milioni di contribuenti con redditi tra 50 e 60 mila euro. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di una tregua e avrebbe comunicato ai collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. A Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, ha trovato morto un uomo di 39 anni. Il cadavere era nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento. Sul caso indaga la squadra mobile. 3 persone sono state fermate per l'omicidio. L'allarme era scattato dopo una chiamata al 112. Stati Uniti e Cina istituiscono un canale di comunicazione bilaterale per gestire gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo annuncia la Casa Bianca, spiegando che Washington e Pechino hanno avviato anche un dialogo sulla superintelligenza per confrontarsi sui rischi e sui benefici della tecnologia. Il calcio: esordio amaro in Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio vince 2-0. I diavoli rossi dominano il primo tempo e passano con Götze. Nella ripresa gli azzurri reagiscono e sfiorano il pareggio con Esposito e Ken, ma il Belgio raddoppia in contropiede con Luke Bacchio. Al fischio finale piovono fischi dagli spalti. Il CT commenta: dobbiamo lavorare, non abbatterci, ci sono ancora 5 partite. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il caso Garlasco, a 3 giorni dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i PM di Pavia hanno sentito per oltre 1 ora e mezza l'ex comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano, fino a pochi mesi fa consulente genetico dello stesso Sempio. Non posso rivelare alcunché, ha dichiarato Garofano. Nei giorni scorsi erano stati ascoltati anche altri carabinieri del RIS che nel 2007 lavorarono sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura sta ricostruendo le vecchie indagini scientifiche e gli elementi ora ritenuti rilevanti per Sempio. I termini dell'inchiesta scadono lunedì, quando saranno depositati alle parti consulenze, intercettazioni e nuovi accertamenti. Moody's conferma il rating dell'Italia BAA2 con outlook stabile e alza allo 0,8% la stima di crescita per il 2026, deficit previsto al 3% e debito al 138%. L'agenzia chiede però più progressi sul lavoro e innovazione. Intanto il governo valuta un taglio IRPEF dal 43% al 33% per almeno 3 milioni di contribuenti con redditi tra 50 e 60 mila euro. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di una tregua e avrebbe comunicato ai collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. A Torino, nel quartiere Madonna di Campagna, trovato morto un uomo di 39 anni. Il cadavere era nascosto in sacchi neri all'interno di un appartamento. Sul caso indaga la squadra mobile. 3 persone sono state fermate per l'omicidio. L'allarme era scattato dopo una chiamata al 112. Stati Uniti e Cina istituiscono un canale di comunicazione bilaterale per gestire gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo annuncia la Casa Bianca, spiegando che Washington e Pechino hanno avviato anche un dialogo sulla superintelligenza per confrontarsi sui rischi e sui benefici della tecnologia. Il calcio: esordio amaro in Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio vince 2-0. I diavoli rossi dominano il primo tempo e passano con Götze. Nella ripresa gli azzurri reagiscono e sfiorano il pareggio con Esposito e Ken, ma il Belgio raddoppia in contropiede con Luke Bacchio. Al fischio finale piovono fischi dagli spalti. Il CT commenta: dobbiamo lavorare e non abbatterci, ci sono ancora 5 partite. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'ara scarlatta è un grande pappagallo appartenente al genere Ara, caratterizzato da un magnifico ed iconico piumaggio rosso, giallo e blu. È originario delle foreste sempreverdi dell'America centrale e meridionale. In alcune aree la specie è stata estirpata a causa della distruzione dell'habitat o della cattura per il commercio di pappagalli, ma in altre aree rimane abbastanza comune. È l'uccello nazionale dell'Honduras. È un uccello molto popolare nell'avicoltura, grazie al suo sgargiante ed iconico piumaggio che lo ha reso uno dei pappagalli più conosciuti al mondo. L'ara scarlatta è una delle specie più grandi di pappagallo, raggiungendo una lunghezza di circa 81-96 cm, con un peso medio di circa un chilogrammo. Il suo piumaggio è quasi completamente scarlatto, ad eccezione delle piume del dorso e le copritrici della coda, che sono azzurre, e le copritrici maggiori delle ali, che sono gialle. Alcuni individui presentano punte delle ali verdi. La colorazione è simile tra maschio e femmina, ma si differenzia tra gli esemplari giovani e vecchi. Nei giovani uccelli gli occhi sono scuri, mentre negli adulti il colore degli occhi è giallo chiaro. L'ara è un uccello longevo. In cattività può raggiungere un'età che varia dai 75 ai 90 anni, anche se in media l'età è tra i 40 e i 50 anni. Per comunicare, gli ara scarlatti emettono richiami molto forti, acuti e talvolta profondi, che possono essere uditi per chilometri per comunicare tra di loro. È un uccello monogamo e la coppia che si forma resta insieme tutta la vita. Nonostante sia estremamente docile, durante il periodo dell'accoppiamento può diventare aggressivo. Si dice che gli ara scarlatta abbiano l'intelligenza di un bambino di 4-8 anni con l'intelligenza emotiva di un bambino di 2 anni. Questo fa sì che possono essere esigenti e irritabili e persino fare capricci se non ricevono la giusta attenzione. È una delle specie di uccelli più intelligenti. In cattività sono in grado di imitare parole e suoni, di imparare trucchi e di distinguere i colori e le forme.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, il pontefice volerà oggi a Lourdes. Durante la visita al centro di accoglienza Santa Bachita, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Il Santo Padre ha invitato a dare spazio a chi è più fragile, promuovendo pace, fiducia e dignità. Voli sospesi fino alle 16 all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. Dal cratere nord-est si alza una nube di cenere vulcanica alta 4 km. Chiuso lo spazio aereo del settore C1 con 0 decolli e 0 atterraggi. L'INGV mantiene il livello di allerta rosso per il traffico aereo, il più alto previsto. Caso Garlasco, i PM di Pavia hanno sentito per oltre un'ora e mezza l'ex comandante del RIS Luciano Garofano a 3 giorni dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Non posso rivelare alcunché, ha dichiarato l'ex militare dell'arma. Ascoltati anche altri carabinieri del RIS del 2007. La procura ricostruisce gli accertamenti scientifici sull'omicidio di Chiara Poggi. Lunedì scadono i termini dell'inchiesta. Carburanti più cari con il dimezzamento dello sconto sulle accise, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. Secondo i dati del Mimit, il diesel arriva a 2,35 euro al litro sulla rete stradale e a 2,43 in autostrada. La benzina sale a 2,15 euro sulla rete stradale e a 2,25 in autostrada. L'aumento del diesel resta comunque inferiore all'incremento fiscale. Secondo il New York Times, alcuni sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI avrebbero interferito con siti del governo americano, coinvolti i portali di istruzione, commercio e SEC. OpenAI ha confermato gli episodi, definendoli comportamenti inattesi. La società precisa che non risultano furti di informazioni private e ha avviato verifiche. In chiusura, il calcio: non è la ripartenza che l'Italia di Roberto Mancini immaginava. All'Olimpico il Belgio vince 2-0 e gli azzurri chiudono tra i fischi. Decisive le parate di Donnarumma per evitare un passivo più pesante. I diavoli rossi hanno mostrato maggiore qualità e organizzazione, trascinati da Goetz. L'Italia ha reagito a inizio ripresa, non trovando però la via del gol. Poi Luke Bacchio ha chiuso il match. Nel girone di Nations League gli azzurri sono già costretti a inseguire. Lunedì in Turchia servirà una reazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, il pontefice volerà oggi a Lourdes. Durante la visita al centro di accoglienza Santa Vachita, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. Il Santo Padre ha invitato a dare spazio a chi è più fragile, promuovendo pace, fiducia e dignità. Voli sospesi fino alle 16 all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. Dal cratere nord-est si alza una nube di cenere vulcanica alta 4 km, chiuso lo spazio aereo del settore C1 con 0 decolli e 0 atterraggi. L'INGV mantiene il livello di allerta rosso per il traffico aereo, il più alto previsto. Caso Garlasco, i PM di Pavia hanno sentito per oltre un'ora e mezza l'ex comandante del RIS Luciano Garofano a 3 giorni dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Non posso rivelare alcunché, ha dichiarato l'ex militare dell'Arma. Ascoltati anche altri carabinieri del RIS del 2007. La procura ricostruisce gli accertamenti scientifici sull'omicidio di Chiara Poggi. Lunedì scadono i termini dell'inchiesta. Carburanti più cari con il dimezzamento dello sconto sulle accise, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. Secondo i dati del Mimit, il diesel arriva a 2,35 euro al litro sulla rete stradale e a 2,43 in autostrada. La benzina sale a 2,15 euro sulla rete stradale e a 2,25 in autostrada. L'aumento del diesel resta comunque inferiore all'incremento fiscale. Secondo il New York Times, alcuni sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI avrebbero interferito con siti del governo americano, coinvolti i portali di istruzione, commercio e SEC. OpenAI ha confermato gli episodi, definendoli comportamenti inattesi. La società precisa che non risultano furti di informazioni private e ha avviato verifiche. In chiusura, il calcio: non è la ripartenza che l'Italia di Roberto Mancini immaginava. All'Olimpico il Belgio vince 2-0 e gli azzurri chiudono tra i fischi. Decisive le parate di Donnarumma per evitare un passivo più pesante. I diavoli rossi hanno mostrato maggiore qualità e organizzazione, trascinati da Goetz. L'Italia ha reagito a inizio ripresa, non trovando però la via del gol. Poi Luke Bacchio ha chiuso il match. Nel girone di Nations League gli azzurri sono già costretti a inseguire. Lunedì in Turchia servirà una reazione. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Volodymyr Zelensky ha annunciato che Donald Trump ha dato il via libera alle licenze per la produzione dei missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Esistono accordi specifici, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato nel nostro ultimo incontro che aveva preso la decisione finale, ha detto il presidente ucraino. Intanto nella notte le forze di difesa aerea hanno abbattuto 134 droni dei 173 lanciati dalla Russia. Due donne sono morte per gli attacchi di droni a Zaporizhia. Il velivolo ha colpito una casa e i corpi delle due donne sono stati estratti dalle macerie, mentre un bambino di 4 anni e un uomo di 45 sono rimasti feriti. Mosca ha invece annunciato di aver colpito a Kiev un centro di elaborazione dati che forniva supporto ai sistemi Starlink utilizzati dalle forze armate ucraine. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Lo ha detto Papa Leone XIV durante la sua visita al Centro di Accompagnamento e Integrazione Sociale Maison Bakita dell'Arcidiocesi di Parigi nel suo secondo giorno di viaggio apostolico in Francia. Moody's conferma il rating dell'Italia Baa2 con outlook stabile e alza allo 0,8% la stima di crescita per il 2026. L'agenzia considera l'economia italiana resiliente agli shock energetici e prevede un deficit al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027. Intanto il governo studia un taglio del l'IRPEF per almeno 3 milioni di contribuenti con redditi tra 50 e 60 mila euro. L'aliquota potrebbe scendere dal 43 al 33% con un costo stimato di 2,5 miliardi. Chiudiamo con il calcio. Daniel Osvaldo, argentino, naturalizzato italiano, ex calciatore di Roma, Juventus, Inter e della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva a causa di un versamento pleurico al polmone che ha richiesto un intervento chirurgico all'ospedale di Yavadiol in Argentina. L'ex calciatore è stato trovato dalla sorella nella sua abitazione di Banfield ed è stato immediatamente portato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Volodymyr Zelensky ha annunciato che Donald Trump ha dato il via libera alle licenze per la produzione dei missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Esistono accordi specifici, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato nel nostro ultimo incontro che aveva preso la decisione finale, ha detto il presidente ucraino. Intanto nella notte le forze di difesa aerea hanno abbattuto 134 droni dei 173 lanciati dalla Russia. Due donne sono morte per gli attacchi di droni a Zaporizhia. Il velivolo ha colpito una casa e i corpi delle due donne sono stati estratti dalle macerie, mentre un bambino di 4 anni e un uomo di 45 sono rimasti feriti. Mosca ha invece annunciato di aver colpito a Kiev un centro di elaborazione dati che forniva supporto ai sistemi Starlink utilizzati dalle forze armate ucraine. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Lo ha detto Papa Leone XIV durante la sua visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakita dell'arcidiocesi di Parigi nel suo secondo giorno di viaggio apostolico in Francia. Moody's conferma il rating dell'Italia Baa2 con outlook stabile e alza allo 0,8% la stima di crescita per il 2026. L'agenzia considera l'economia italiana resiliente agli shock energetici e prevede un deficit al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027. Intanto il governo studia un taglio del l'IRPEF per almeno 3 milioni di contribuenti con redditi tra 50 e 60 mila euro. L'aliquota potrebbe scendere dal 43 al 33% con un costo stimato di 2,5 miliardi. Chiudiamo con il calcio. Daniel Osvaldo, argentino, naturalizzato italiano, ex calciatore di Roma, Juventus, Inter e della nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva a causa di un versamento pleurico al polmone che ha richiesto un intervento chirurgico all'ospedale di Yavadiol in Argentina. L'ex calciatore è stato trovato dalla sorella nella sua abitazione di Banfield ed è stato immediatamente portato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Risolvere la crisi dello stretto di Hormuz è possibile attraverso i negoziati, non con l'uso della forza. Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un'intervista ad Al Jazeera. È stata l'America a bloccare le nostre rotte. Pezeshkian ha assicurato che la via navigabile rimarrà aperta al commercio se i negoziati porteranno alla risoluzione della controversia. Un attacco russo alla città ucraina di Sumy ha causato la morte di due persone e altre due donne sono morte in seguito ad un attacco su Zaporizhia in un raid che ha portato al ferimento di un bambino di 4 anni e un uomo di 45. L'attacco ucraino nella regione della Russia di Krasnodar ha invece causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2. Restiamo all'estero, l'agenzia nepalese per la gestione delle catastrofi ha dichiarato che a un mese dalle inondazioni che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet sono stati recuperati 1.453 corpi, mentre 5.644 persone risultano ancora disperse. Solo 112 salme sono state consegnate ai familiari, mentre 1.333 sono state sepolte temporaneamente in attesa di identificazione. Torniamo in Italia. Attendiamo, senza fare alcuna previsione su quello che succederà a partire da lunedì, la chiusura delle indagini e la ricezione delle carte relative alle indagini stesse, che ci porterà eventualmente alla richiesta di revisione. Lo dice alla Press l'avvocato Antonio De Rensis, che insieme con la collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. Siamo in febbrile, vigile ma serena attesa, invece dichiarato sempre alla Press Liborio Cataliotti, che insieme con la collega Angela Taccia rappresenta la difesa di Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini della Procura di Pavia, la cui chiusura è attesa per il prossimo lunedì 28 settembre. Chiudiamo con il tennis. Si ferma in semifinale il percorso dell'Italia nella Billie Jean King Cup 2026. La squadra azzurra, bicampione in carica, ha perso 2-0 contro l'Ucraina, che giocherà domani la finale contro la Repubblica Ceca. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: What's up?
1: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
2: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
3: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Ritorno amaro per Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri perdono 2-0 contro il Belgio all'Olimpico all'esordio in Nations League e vengono fischiati dal pubblico. Primo tempo dominato dai diavoli rossi, avanti con Götze e fermati più volte da Donnarumma. Nella ripresa l'Italia reagisce, ma Luke Bacchio firma il raddoppio. Lunedì sfida in casa della Turchia. Kylian Mbappé si ferma dopo il gol decisivo nella vittoria della Francia sulla Turchia in Nations League. Il capitano dei Blu ha riportato una lesione tendinea al ginocchio sinistro ed è stato sostituito nella ripresa. Mbappé ha lasciato il ritiro della nazionale, non vogliamo correre rischi, ha commentato il CT Zidane. Apprensione per le condizioni di Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus, Inter e nazionale, ricoverato in terapia intensiva in Argentina. L'ex calciatore ha avuto un grave problema polmonare, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per drenare i liquidi e trattare l'infezione. Resta in prognosi riservata, la famiglia ha chiesto massima riservatezza. Stephen Curry resta ai Golden State Warriors fino al 2029. La stella NBA ha firmato un rinnovo biennale da 116 milioni di dollari con opzione per il 28-29. Curry ha rinunciato a circa 20 milioni rispetto al massimo salariale, garantendo maggiore flessibilità agli Warriors. 4 titoli NBA, 2 MVP e 12 All-Star. Il 38enne è anche il miglior tiratore da 3 nella storia della Lega. Seconda giornata della Laver Cup con il Team Europe avanti 3-1. 4 gli incontri in programma, tutti da 2 punti, 3 singolari e un doppio. Si parte con Flavio Cobolli contro Lennart Tien, poi Zverev sfida De Minor e Alcaraz affronta Fritz. A chiudere il doppio Ruud Zverev contro Bublik Nakashima. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale, motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. 700.000 persone secondo le stime del Vaticano alla messa di Papa Leone XIV in Place de la Concorde a Parigi nel secondo giorno del viaggio pastorale in Francia. Il pontefice ha salutato la folla dalla Papa Mobile durante una parata di 2 chilometri lungo il viale degli Champs-Élysées. Aspirate e riscoprite un orizzonte luminoso e costruite una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate, ha detto questa mattina Papa Leone XIV. Ha visitato il centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bachità dell'Arcidiocesi di Parigi dopo la messa alla partenza per Lourdes. Nuovo passo verso una possibile richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Attendiamo senza fare alcuna previsione su quello che succederà a partire da lunedì, dice alla Pressa l'avvocato Antonio De Renzis, che insieme con la collega Giada Bocellari difende Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. Lunedì è atteso l'avviso di chiusura indagini sul nuovo indagato per il delitto Andrea Sempio. Siamo in febbrile, vigile ma serena attesa, commenta l'avvocato Liborio Catagliotti, che insieme con la collega Angela Taccia rappresenta la difesa di Sempio. Il vice premier Tajani ha chiesto maggiore rigidità ai magistrati contro chi commette reati, sostenendo che non sia accettabile che chi viene arrestato torni rapidamente a delinquere. Ha quindi invitato la magistratura a essere più rigorosa, pur riconoscendo la sua indipendenza. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva e che anche alcuni magistrati debbano mettersi la mano sulla coscienza, ha detto dal palco del Villaggio della Legalità a Roma. Il presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli, ricorda che la sicurezza deve essere garantita nel rispetto della Costituzione. Secondo Petrelli, arresti e pene non possono essere usati come strumenti esemplari, ma devono rispettare le garanzie e i diritti dei cittadini. George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 sul circuito di Baku. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Verstappen e Ajar a rientro. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare ben 11 posizioni. Sesto posto per l'altra russa di Lewis Hamilton. Ed è tutto. A più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Trump ha respinto la proposta avanzata dall'Iran di un cessate il fuoco temporaneo in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Ho respinto il loro accordo, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Vogliono un accordo che preveda l'apertura immediata dello stretto perché stanno perdendo malamente, ha aggiunto, come riporta Fox News. Stiamo vincendo alla grande, abbiamo il controllo totale dello stretto. Quell'accordo non era accettabile, ha sottolineato. E sulla guerra tra Russia e Ucraina, parlando ai cronisti davanti alla Casa Bianca, ha detto: si spera in un futuro non troppo lontano, forse prima che arrivi il rigido inverno, che raggiungeranno un accordo. Scoppia la polemica dopo un post pubblicato ieri dal leader di Futuro Nazionale Vannacci in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. In una foto fatta con l'intelligenza artificiale accanto a Fabio Roscioli, candidato del centro-destra, e a Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e patron della Lazio, c'è anche la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, rappresentata con una scollatura anziché con una maglietta bianca sotto la giacca come nella foto originale, che si trova sul profilo Instagram dell'esponente azzurra. È una cosa schifosa, oltre ogni limite, dice alla press Matilde Siracusano. Alla domanda se abbia intenzione di querelare Vannacci, Siracusano risponde: ci sto pensando, credo che sia doveroso farlo perché noi legislatori per primi dovremmo dare il buon esempio. Nuovo passo verso una possibile richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Attendiamo senza fare alcuna previsione su quello che succederà a partire da lunedì, dice alla press l'avvocato De Rensis, che difende Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Lunedì atteso l'avviso di chiusura indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Siamo in febbrile, vigile, ma serena attesa, commenta l'avvocato Cataleotti. Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 sul circuito di Baku. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Verstappen e Hajar al rientro. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare ben 11 posizioni. Sesto posto per l'altra russa di Hamilton. Ed è tutto, più tardi.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne rinvenuto senza vita in aperta campagna Lodi, poco distante dalla cascina Bottedo. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi arrampicato su un traliccio a un'altezza di circa 20 metri per scattarsi un selfie e poi nella fase di discesa potrebbe essere caduto andando a sbattere sui cavi dell'alta tensione. Sul posto gli agenti della polizia di Lodi che stanno portando avanti le indagini. 700.000 persone, secondo le stime del Vaticano, alla messa di Papa Leone XIV in Place de la Concorde a Parigi, nel secondo giorno del viaggio pastorale in Francia. Il pontefice ha salutato la folla dalla Papa Mobile durante una parata di 2 chilometri lungo il viale degli Champs-Élysées. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate, ha detto. Il vice premier Tajani ha chiesto maggiore rigidità ai magistrati contro chi commette reati, sostenendo che non sia accettabile che chi viene arrestato torni rapidamente a delinquere. Ha quindi invitato la magistratura ad essere più rigorosa, pur riconoscendo la sua indipendenza. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva e che anche alcuni magistrati debbano mettersi la mano sulla coscienza, ha detto dal palco del Villaggio della Legalità a Roma. Il presidente delle Camere Penali Francesco Petrelli ricorda che la sicurezza deve essere garantita nel rispetto della Costituzione. Secondo Petrelli, arresti e pene non possono essere usati come strumenti esemplari, ma devono rispettare le garanzie e i diritti dei cittadini. George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 sul circuito di Baku. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare 11 posizioni. Sesto posto per l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed è tutto, più tardi.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne rinvenuto senza vita in aperta campagna a Lodi, poco distante dalla cascina Bottedo. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi arrampicato su un traliccio a un'altezza di circa 20 metri per scattarsi un selfie e poi, nella fase di discesa, potrebbe essere caduto andando a sbattere sui cavi dell'alta tensione. Sul posto gli agenti della polizia di Lodi che stanno portando avanti le indagini. 700.000 persone, secondo le stime del Vaticano, alla messa di Papa Leone XIV in Place de la Concorde a Parigi, nel secondo giorno del viaggio pastorale in Francia. Il pontefice ha salutato la folla dalla Papa Mobile durante una parata di 2 chilometri lungo il viale degli Champs-Élysées. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate, ha detto. Il vice premier Tajani ha chiesto maggiore rigidità ai magistrati contro chi commette reati, sostenendo che non sia accettabile che chi viene arrestato torni rapidamente a delinquere. Ha quindi invitato la magistratura ad essere più rigorosa, pur riconoscendo la sua indipendenza. Colpirne uno per educarne 100 credo che serva e che anche alcuni magistrati debbano mettersi la mano sulla coscienza, ha detto dal palco del Villaggio della Legalità a Roma. Il presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli, ricorda che la sicurezza deve essere garantita nel rispetto della Costituzione. Secondo Petrelli, arresti e pene non possono essere usati come strumenti esemplari, ma devono rispettare le garanzie e i diritti dei cittadini. George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 sul circuito di Baku. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare 11 posizioni, sesto posto per l'altra russa di Lewis Hamilton. Ed è tutto, più tardi.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avelignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avelignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avelignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica. Cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.